Oggi domenica 26 luglio è anche la giornata mondiale per tutti i nonni e gli anziani, preghiamo quindi per tutti loro. E questa Santa Messa dalle 8 del mattino è offerta per tutti i parrocchiani. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Riconosciamoci tutti peccatori, invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia, Kyrie eleison. Cristo, che alla donna pentito hai promesso il paradiso, Christe eleison. Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Onnigenito Gesù Cristo,

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: Dal Libro dei Re. In quei giorni Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numerosi che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni e hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu né prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio. Quanto amo la tua legge, Signore. La mia parte è il Signore, ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia. Perciò amo i tuoi comandi, più dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero. Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesce. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore.

Anche questa domenica il Vangelo ci propone delle parabole, sono tre. In tutto abbiamo ascoltato 7 parabole. E questo capitolo, mi sembra il 13° di Matteo, sono 7 parabole sul regno di Dio. E voglio soffermarmi sulle prime due, che sono molto simili. La prima parabola dice che un uomo trova un tesoro nascosto nel campo. Lo nasconde di nuovo, va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo per avere il tesoro. La seconda parabola è la perla, parla di un mercante che cerca perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Entrambi i protagonisti di queste due parabole cercano e trovano qualcosa di prezioso, un tesoro e una perla, e sono pieni di gioia. Ma entrambi devono compiere un sacrificio, fare una rinuncia, cioè vendere i loro averi per comprare il campo con il tesoro e comprare la perla. E non si può avere il tesoro e la perla e allo stesso tempo i propri averi, i propri beni. Bisogna rinunciare o mettere in secondo piano. E cos'è questo tesoro? Cos'è questa perla? È il regno di Dio. È il regno di Dio, è Gesù stesso. Gesù stesso è il regno di Dio, nel quale in Gesù sono nascosti tutti i tesori della sapienza, della scienza, dell'anima. I santi hanno lasciato tutto per avere solo Gesù. Uno degli esempi più cari è San Francesco, che era nato in una delle famiglie più ricche di Assisi, e una volta conosciuto Gesù nel suo cuore lasciò le sue ricchezze per trovare la gioia nella povertà con Gesù. E San Francesco ci colpisce moltissimo e ha affascinato molte generazioni di giovani. Molte sante, tra cui delle regine, principesse, contesse, quando rimasero vedove, diedero tutto ai poveri e fecero costruire ospedali per gli ammalati. Per esempio, la regina di Santa Elisabetta del Portogallo, la duchessa Santa Elisabetta di Ungheria. E abbiamo altri esempi anche dei re che hanno dato tutto il loro cuore al Signore. Non tutti sono chiamati a lasciare ogni cosa per seguire Gesù più da vicino, ma tutti sono chiamati a mettere Gesù al centro della loro vita. Quindi non importa se uno è sposato o non è sposato, uno che è sposato ha una famiglia da mantenere, però nello stesso tempo mette al centro Gesù nella sua famiglia. Ogni nostra azione e decisione deve essere compiuta secondo gli insegnamenti di Gesù. E quali sono gli insegnamenti? I principali: la misericordia, la giustizia e soprattutto la carità. La prima lettura ci propone un giovane che è re, Salomone, e nel sogno Dio gli parla e dice: chiedimi quello che vuoi. E Salomone non chiede il potere, non chiede ricchezze, non chiede una lunga vita, ma chiede un cuore saggio, la sapienza.
Salomone dice: preferì la sapienza a scettri e a troni, stimai un nulla la ricchezza al confronto della sapienza. Ecco, la sapienza è il tesoro più grande, e la sapienza è Gesù stesso. Ecco, allora il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto, una perla. Ora, questo tesoro e questa perla, prima di tutto, è Gesù, ma è anche la Madonna. E chi trova la Madonna trova un tesoro e una perla preziosa. È lei che ci aiuterà a conoscere e amare Gesù, il tesoro più grande. Quando Gesù diventerà la cosa più importante della nostra vita, allora la nostra vita sarà trasformata. Vergine Santissima, sede della sapienza, prega Gesù per noi, affinché ci doni lo Spirito Santo, il quale ci aiuterà a trovare il vero tesoro, Gesù, e a mettere tutto il resto in secondo piano. Invochiamo anche San Giuseppe, che preghi Gesù per noi, e la Madonna San Giuseppe, quest'oggi in modo particolare, preghino per tutti i nonni, per tutti gli anziani. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.

0: Ed ora in piedi rinnoviamo la nostra fede dicendo insieme: credo un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, vero da Dio vero, generato, non creato, la stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, è sceso dal cielo. E però per lo Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso. È salito al cielo, si è a destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Non avrà fine. Uno Spirito Santo, che il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgiamoci a Dio Padre perché ci aiuti a riconoscere i nostri doni e ci dia la coerenza necessaria per fare dell'incontro con il Signore Gesù il tesoro più grande della nostra vita.
1: Preghiamo insieme dicendo: donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
1: Per la Chiesa, illuminata dallo Spirito Santo, impari a pregare il Padre con la sapienza che viene dall'alto e mostri al mondo il vero volto di Dio. Padre buono, preghiamo.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
1: Per i responsabili delle nazioni, nel prendere decisione per i popoli loro affidati, si lasciano giudicare dalla via, dalla vera sapienza e non dalla bramosia del potere, preghiamo.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
1: Per i malati e i sofferenti nel corpo e nello spirito, trovino nella preghiera forza e consolazione e attingano sempre al tesoro dell'amore di Dio, preghiamo.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
1: Per i nonni, il Signore li colmi di gioia e salute e li accompagni con la sua benedizione, rendendoli testimoni di vita e di speranza. Trovino nei santi Gioacchino e Anna, loro patroni, sostegno e conforto. Preghiamo.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
1: Per noi qui riuniti in questa celebrazione eucaristica, il Signore ci doni un cuore docile e sapiente, capace di riconoscerlo come l'unico e vero bene. Preghiamo.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore. Dio Padre onnipotente, a tua grande misericordia, ascolta queste nostre preghiere. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetto, Signore, questa offerta che la Tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il Tuo Spirito operante nei santi misteri santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza, rende grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro, nella sua misericordia per noi peccatori, egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, con gli angeli e gli arcangeli, i troni e le dominazioni e con tutte le schiere celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
1: Signore mio e Dio mio.
0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e il sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Christian, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Anna e San Gioacchino e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati a sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Pane quotidiano, debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, sono degno di partecipare alla cena.

Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

questo momento di silenzio, chiudiamo i nostri occhi per rimanere con il Signore, il nostro tesoro, la perla preziosa. Signore, facci sentire il tuo amore, e sia nostre famiglie, gli anziani, i nonni, gli ammalati, dona la pace al mondo intero, benedici il Santo Padre e la Chiesa, benedici la nostra parrocchia e tutte le parrocchie del mondo.

in piedi, preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi la nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Alcuni annunci. Come abbiamo annunciato domenica scorsa, raccolta donazione per la festa della Madonna, il Festival Italiano. E poiché non c'è più la colletta porta a porta, per avere ogni anno i fuochi d'artificio e la banda, vi chiediamo di fare delle donazioni per aiutare la festa della Madonna. Ecco, oggi, dopo tutte le messe, riceveremo le vostre offerte all'entrata della chiesa. Chi donerà $20 avrà una ricevuta per le tasse, mettiamo le vostre buste, nel numero delle vostre buste, e chi donerà $30 o più avrà un pacchetto di 10 biglietti per i tiraggi. Ricordo, il Festival Italiano inizia il 14 agosto, la festa Madonna 15-16 agosto. Prendete un bollettino, il bollettino di oggi dura 2 settimane, e continuiamo a pregare per la pace nel mondo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace.

0: Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo InfoCraic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
1: Siamo in collegamento telefonico con Fabrizio Intravaia presso la sede centrale del CRAIC. Scopriamo chi è l'ospite di questa settimana. Ciao Fabrizio.
2: Ben ritrovata Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFMB. Oggi mi trovo nei nostri uffici del CRAIC sull'avenue Ogilvy ed ho il piacere di essere in compagnia della signora Carmela Buffone, che è la presidente del club Jean Cabot. Carmela, benvenuta alla trasmissione, come stai?
3: Io sto molto bene, grazie.
2: Nonostante il caldo di questi giorni.
3: Molto caldo.
2: Benissimo, Carmela. Allora, dunque, alla fine di giugno c'è stato un cambiamento. Il club dell'Âge d'Or Jean Cabot si è trasferito dal sottosuolo della chiesa di Saint-Simon à Potre al padiglione del parco Saint-Simon à Potre. Allora, il nome rimane lo stesso, ma sono due posti distinti, differenti, che si trovano comunque nell'arrondissement Downsick, Cartierville. Ecco Carmela, allora come mai questo cambiamento?
3: Ha successo questo cambiamento perché la chiesa, quando c'era il Covid, l'hanno messo dentro la chiesa perché il chalet era troppo piccolo per fare quella distanza, quando c'erano quelli con la maschera e tutto quello. So, hanno trovato queste chiese, non solo noi, assai altri club sono andati, sono andate dentro le chiese. Insomma, il baio era finito dopo 5 anni e hanno detto ritorniamo all'uscita allo parco, sì. Perché noi eravamo già là prima di Covid.
2: Ah, ecco, quindi prima del Covid eravate già in questo chalet.
3: Sì.
2: Ma adesso fortunatamente l'emergenza Covid è terminata,
3: sì,
2: e
3: sì,
2: speriamo per
3: sì.
2: Sempre.
3: E hanno pulito, hanno pitturato, hanno allargato il locale dello chalet a Saint-Simon.
2: Sì, ok, quindi l'hanno reso, diciamo, più confortevole per voi per potervi incontrare.
3: Sì.
2: Ecco, e allora i tuoi membri come hanno accolto questo cambiamento?
3: Oh, certo, ci è piaciuto molto perché è tutto pieno di finestre.
2: Ah.
3: E sotto la chiesa,
2: certo,
3: lo sappiamo che non c'è stato.
2: Non ci sono finestre, sì, almeno.
3: Piccole finestre,
2: sì.
3: E pure è molto chiaro. E alla chiesa c'erano le scale che erano molto,
2: molto ripide, era
3: sì,
2: difficile per le persone più anziane.
3: Chi hanno le canne e tutto,
2: sì,
3: questo. L'hanno fatto, ma era difficile.
2: Era difficile.
3: So, come io penso la maggiorità sono molto contenta allo parco.
2: Certo, perché appunto poi sta appunto in mezzo al parco, quindi è anche un bel posto per,
3: sì,
2: eventualmente anche magari dopo le attività uno si può sempre sedere fuori all'aria aperta, soprattutto in questo periodo,
3: sì,
2: e godersi così la tranquillità del parco.
3: Sì, e guardare fuori dalla finestra vedete tutto bello verde, e quando c'è la neve bello bianco, sotto la chiesa era scuro.
2: Non si vede niente.
3: No, c'erano le luci.
2: C'erano le luci, sì, ma non si vede né il verde né il bianco ovviamente.
3: No,
2: benissimo,
3: bene.
2: Quindi i membri del club hanno accolto favorevolmente questo cambiamento. Ecco Carmela, allora raccontaci un po' cosa succede al club, quante persone siete, quali sono le vostre attività principali?
3: Siamo a 100 persone, 110, ma adesso, prima erano un poco di più, ma
2: sì,
3: siamo 100, diciamo.
2: Intorno alle 100 persone, sì.
3: Sì. E lunedì e mercoledì ci stanno questo gruppo che ci piace molto, molto, i bingo. Sono 30 persone, non fa niente, si fa la neve, si c'è la ghiaccio.
2: Se è bello il sole, 40 gradi, meno 40.
3: Sono là.
2: Vengono sempre per il bingo.
3: Sì, con il bello sorriso sono là e vengono a giocare allo bingo.
2: Sì. So,
3: è di luna alle 4.
2: Sì.
3: Lunedì e mercoledì. Dopo ci stanno la sera che vengono la stagione a giocare alle bocce, 5 volte alla settimana,
2: alla sera. Sì.
3: E dopo quando non fa freddo, ok, giocano alle bocce, ma quando comincia a fare freddo ci stanno un gruppo di 4-5 uomini che giocano alle carte,
2: sì,
3: quelli 5 serate, e ci stanno 3-4 che vengono a fare un caffè e parlano con quelli che giocano alle carte.
2: Certo, per socializzare. Allora c'è, sì, un po' di tutto, eh?
3: C'è un poco di tutto.
2: Dal bingo alle chiacchiere, al caffè,
3: sì,
2: alle carte.
3: E dopo facciamo la ginnastica. Dopo c'è la ginnastica che cominciamo a settembre, facciamo mercoledì e venerdì la sera alla scuola Gian Cabotto.
2: Ah, ok.
3: È due passi di dove, mm-hmm, parco.
2: Dal parco.
3: E facciamo di ballo, di differenti tipi di exercise. Dopo il giorno voglio fare un altro corso per quelli che vengono allo bingo, quelli che non escono la sera. So, penso che a settembre cominciamo con 3 corsi di exercise.
2: Ok, quindi per far muovere anche quelli che stanno seduti per,
3: sì,
2: il bingo.
3: Sì,
2: benissimo,
3: sì,
2: quindi,
3: sì,
2: cioè,
3: sì, quello è molto importante.
2: È certo, è importante. Ecco, Carmela, ci sono più uomini o più donne, oppure metà e metà nel vostro club?
3: No, ci stanno
2: forse
3: più donne.
2: Un pochino più di donne, eh?
3: Sì, più, okay, di donne.
2: D'accordo. E sono le donne che preferiscono giocare a bingo, oppure non so, ci sono delle preferenze particolari? Immagino che gli uomini preferiscono giocare a carte.
3: Il tempo ha cambiato,
2: sì.
3: Ti posso dire, 5 anni fa c'erano 3-4 tavole di donne che giocavano alle,
2: okay,
3: carte, ma io penso con l'età, con la temperatura, non escono la sera, sono abituati mo, perché con il Covid si è fermato di uscire la sera. Ci piace giocare alle bocce la stagione, adesso non fanno più il gioco di carte, mi piace se ritornano e giocano, mm-hmm, alle carte, ma
2: certo,
3: prima c'erano più donne che giocavano alle carte che gli uomini.
2: Ho capito. D'accordo, Carmela. Allora, senti, tu da quanto tempo è che sei presidente di questo club?
3: Sarà 4 anni alla fine di quest'anno.
2: 4 anni.
3: Sì.
2: Allora, una bella responsabilità da portare avanti, eh?
3: Sì.
2: Tanto lavoro, ma noi vogliamo ricordare e ogni volta vogliamo fare un applauso a questi presidenti dei vari club, perché fanno tutto questo lavoro volontariamente, tutto volontariato, eh?
3: Oh,
2: e quindi
3: sì,
2: si danno da fare per il benessere dei i membri del club, e questa è una cosa che veramente noi apprezziamo molto.
3: Ah,
2: e vi ringraziamo, non finiamo mai di ringraziarvi. Allora, Carmela, tu sei, facciamo adesso qualche nota un pochino più personale, ecco, tu sei nata in Italia o sei nata in Canada?
3: No, sono nata all'Italia, è un paese che è di collatura Catanzaro. In Calabria.
2: Catanzaro, in Calabria.
3: In Calabria.
2: Sì. Okay.
3: Sono partita quando avevi 15 mesi, era il mese di marzo, io non mi ricordo, ma mia mamma,
2: certo,
3: me l'ha
2: 15
3: detto.
2: Mesi, sì.
3: Era 1957 e siamo venuti con la nave,
2: sì,
3: Julius Caesar, cose così, e sono fatta le scuole qui.
2: Quindi siete arrivati con la nave, immagino, ad Halifax e poi da Halifax,
3: sì,
2: a Montreal.
3: Sì.
2: Ecco. Carmela, cosa facevano i tuoi genitori? Lavoravano?
3: Ok, all'Italia penso erano contadini. Si
2: contadini,
3: dice?
2: Sì, sì, certo, certo.
3: Sì. E quando sono venuta qui, mia mamma, 2-3 giorni dopo, c'era mia zia, che è più vecchia di mia mamma, è andata a lavorare dentro una manifattura per cucire,
2: sì.
3: E mio padre,
2: sì,
3: faceva un poco di tutto. Io sono andato con mio zio che lavorava dentro la costruzione, dopo un altro che una volta ha lavorato dentro panetteria.
2: Panetteria, sì,
3: yeah,
2: sì,
3: ha
2: per
3: fatto
2: fare
3: un po'
2: il pane, sì.
3: Yeah, sono sempre lavorato, tutti e due sempre hanno molto lavorato.
2: Ho capito. Sei ritornata nel paese dei tuoi genitori ultimamente? Che, se sei tornata, che effetto ti ha fatto?
3: Ah, ma io 2023 sono ritornato con mio figlio e con i miei nipotini e siamo andati a vedere la parte di mio padre e la parte di mia mamma, e non lo so perché della parte di mia mamma, quando ho visto i miei cugini là, ho cominciato a piangere. Non lo so perché.
2: L'emozione.
3: Non lo so se c'era la faccia di mia mamma, o non lo so. Ma mi ha fatto veramente qualcosa. Alla parte di mio padre, erano più giovani e sua sorella ha avuto 14,
2: oh, 14 e tutti, figli.
3: E sono tutti, campavano, tutti erano là, erano molto bravi con noi.
2: Benissimo, sì. D'accordo. Allora Carmela, io ti ringrazio per questa bella testimonianza, ringrazio Le Repos San François d'Assise, senza il quale questa trasmissione non sarebbe possibile. Sì. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima.
3: Okay,
2: ciao a
3: grazie.
2: Tutti e grazie Carmela.
3: Grazie.
1: Ringrazio Fabrizio e la signora Carmela Buffone, presidente del Club Jean Cabot. Saluto tutti gli amici del CRAIC, vi do appuntamento alla settimana prossima e vi auguro una splendida giornata.
0: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi. Un omaggio del Repos Saint-François d'Assise.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

Buongiorno cari amici ascoltatori, buongiorno carissime amiche ascoltatrici, ben ritrovati sulle nostre onde, quelle del CFMV 1280 sul quadrante radio, per chi ci ascolta tramite questo mezzo di comunicazione che esiste più da un secolo, altrimenti c'è chi ci segue via internet www.cfmb.ca, cliccare su live o live e potete ascoltarci così anche in stereo, anche se poi il segnale è posticipato di qualche secondo. Non fa niente, perché noi abbiamo tutto il tempo davanti a noi per trascorrere questa splendida mattinata di domenica, l'ultima domenica del mese di luglio. Oggi è il 26 luglio 2026. È anche il 207° o 207° giorno dell'anno, giorno in cui la Chiesa ricorda Santi Anna e Gioacchino, i nonni materni di Gesù, e allora un saluto speciale a tutti i nonni in ascolto. Sappiamo quanta è importante questa figura per i bambini, ma anche per la società in generale. Dunque, con affetto il mio saluto, quello di Alessandro Fortino, che è davvero di nuovo contento di essere con voi questa mattina e di trascorrere qualche ora in buona compagnia, anche accompagnati da tanta bella musica, musica che va sempre dagli anni 60 fino al giorno d'oggi. Percorriamo tutti i decenni. A volte andiamo anche un po' più indietro, oggi forse no, però di sicuro ce n'è per tutti i gusti di musica, e non solo, perché si parla anche di sport. Oggi la conclusione del Tour de France, ma oggi è anche il giorno del Gran Premio d'Ungheria, da poco avviato, un Gran Premio che stava per regalare una bella soddisfazione alla Ferrari con una pole position sfiorata, poi penalizzazione per Lewis Hamilton, e dunque le Ferrari che erano alte locate in qualifica sono partite un po' più indietro, ma seguiremo insieme questo ed altro nel corso della trasmissione. E soprattutto per quanto riguarda lo sport, nella seconda ora, invece nella prima, gli appuntamenti li conoscete, però li ricordo così soltanto per rinfrescarci un po' la mente, la memoria. Il taccuino sociale intorno alle 9:15, i risultati delle lotterie intorno alle 9:25, a seguire poi un brano strumentale che ha fatto il giro del mondo e che fa, anche se poi il tema della canzone è un po' triste, ci fa sognare, e soprattutto con quelle sonorità ci riporta sempre in questo bel paese che è il Messico, e parlerò del suo compositore subito dopo aver ascoltato una splendida versione strumentale di una delle sue più belle, non l'unica, ma una delle sue più belle composizioni. E poi nella terza ora, l'accade oggi intorno alle 11:15, e l'oroscopo alle 11:30. Io lo tengo sempre intorno a quell'ora, perché? Perché a me piace sapere se veramente, se la giornata è iniziata in un certo modo, se la giustificazione, la spiegazione si ritrova nell'oroscopo, e così ci aiuta anche un po' ad accettare la situazione o prepararci per il resto della giornata. Per il resto della trasmissione io direi che prima di passare alla prossima canzone possiamo semplicemente dirvi che sarà una bella domenica, con delle temperature leggermente al di sopra delle medie stagionali. In questo momento, sotto un cielo nuvoloso con schiarite, la temperatura è di 23, ma è già percepita a 27 e aumenterà fino a toccare i 28 gradi, che saranno comunque, per via del fattore humidex, percepiti a 33. Sarà anche una giornata con un vento che soffierà piuttosto leggero, una brezza non di più, e per il resto poi il quadro meteorologico completo per oggi e per il resto della settimana intorno alle 9:50. Ecco,

Siccome ieri era il Natale, quello dei campeggiatori, ovviamente. Le Noël des campeurs, forse un po' di neve, quella decorativa, è rimasta da qualche parte. Per questo ho iniziato la trasmissione con Neve al sole, bellissima canzone di Pino Daniele, della fine, ma proprio alla fine del millennio precedente. Io direi di tornare in musica con una canzone che è stata pubblicata da questo cantautore ad un'epoca quando non era poi così tanto conosciuto, però già sfornava delle belle canzoni come questa, intitolata Un sole, Francesco Gabbani.

0: Taccuino sociale.
1: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Il presidente Giovanni Nardi, insieme al comitato di San Francesco di Paola, celebrerà una santa messa in onore di San Francesco di Paola il 2 agosto alle ore 10. La celebrazione si terrà presso la chiesa Notre-Dame du Mont Carmel al 7645 Rue du Mans a Saint-Léonard. Per informazioni contattate Giovanni Nardi al 514-259-7555 o Sara Marte al 514-324-7836. L'oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazie e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazione contattate Gina al 514-999-4313. La Chiesa Madonna della Difesa organizza una festa al Parco Dante il 15 agosto a partire dalle ore 17. Saranno serviti panini di porchetta e di salsiccia con bibite. La serata sarà lietata dal DJ Tino e la sua musica e balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'associazione di Sant'Elia Pianisi di Montreal organizza il loro annuale picnic il 16 agosto a Mascouche dalle 11 alle 19, sole o pioggia, al 2501 rue Iberville a Mascouche. Il pranzo sarà servito verso le ore 12:30. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
2: La solita strada bianca.

Peccato davvero che sia stata l'ultima canzone di questo grande cantautore, Luigi Tenco, con Ciao amore ciao, la canzone che ci porta alle 9:20 minuti primi, 35 minuti secondi. E invece per quel che riguarda il Gran Premio d'Ungheria, siamo giunti adesso al 12° giro e stanno andando bene le due McLaren. Piastri al primo posto, Norris al secondo, segue Verstappen terzo, Hamilton è riuscito a risalire un po', lui è che è stato penalizzato di 3 posizioni per aver ostacolato Piastri durante le qualifiche di ieri, adesso occupa il terzo posto. Invece Leclerc qualificatosi terzo, partito dalla prima fila, adesso è sceso al quinto posto, e Antonelli al sesto posto, anche lui penalizzato di 3 posizioni dopo le qualifiche, partiva dalla 7ª posizione, penalizzato perché dopo il testacoda di Verstappen alla curva 14 dell'Hungaroring ieri ha alzato il piede, ma secondo i commissari di pista non abbastanza, e così anche lui è stato penalizzato, ma in questo momento sta al sesto posto. Le prime vetture, almeno le 13 prime posizioni, sono tutte delle vetture montate su delle gomme medie, tranne che le due Ferrari che montano delle gomme morbide in questo momento, e siamo giunti, come dicevo, al 12°, anzi già si sta correndo il 13° giro di questo Gran Premio d'Ungheria. Torniamo alla musica e torniamo al giorno d'oggi, si può dire con Diodato, molto amore.

0: 25, 60 e 38. 25, 60 e 38. 25, 60 e 38. Ho giocato tre numeri all'otto, 25, 60 e 38.
1: E 25 sono i minuti trascorsi dall'inizio di questa prima ora di Domenica Insieme e così siamo giunti al momento di vedere quali numeri sono usciti nelle principali lotterie alle quali possiamo partecipare noi qui in Quebec. Come sempre facciamo questo piccolo salto indietro alla serata di venerdì e vediamo quali numeri sono stati estratti per l'Automax, sorteggio del 24 luglio 2026. 5, 7, 8, 22, 30, 36, 37, complementare 2. Quebec Max 14, 19, 24, 26, 29, 48, 49, complementare 9. La quotidienne di venerdì sera a due cifre 7, 3, a tre cifre 5, 2, 0 e a quattro cifre 2, 3, 0, 1. L'extra di venerdì sera 5, 5, 1, 8, 1, 9, 7. Mentre per la mini il sorteggio ha fatto uscire questi numeri 4 0 1 4 8 9. Passiamo adesso alle principali del sabato sera, partendo dalla 6:49 e dal sorteggio classico 1 8 9 24 36 37, complementare 25. Invece la combinazione legata alla pallina, in questo caso bianca, è la seguente: 9 2 4 1 3 1 9 3 trattino 0 1. Per le altre di ieri sera, Quebec 49 2 6 9 19 27 45, complementare 15. La quotidienne di ieri sera a due cifre 1 0, a tre cifre 4 8 3 e a quattro cifre 5 7 3 5. Invece per banco eccovi i numeri 1 3 5 7 13 15 18 22 25 28 29 31 38 40 46 48 54 58 61 ed infine 68. L'extra di ieri sera 8 4 1 0 2 9 2. Dunque, per l'Automax c'erano in palio 25 milioni di dollari e sono stati vinti da un unico partecipante dell'Ontario, dove è stato vinto anche un Max Plus. E così, prossimo sorteggio, quello del 28 luglio 2026, avrà un montepremi di 10 milioni e ci saranno 10 Max Plus. Invece per la 6:49... il sorteggio classico ha dato soltanto 2, 5 su 6 più complementare per i più grossi bottini ovviamente, e circa 88 mila dollari sono stati vinti da ciascuno dei partecipanti. Questi partecipanti, uno nelle praterie, l'altro in Ontario, mentre il milione di dollari legato alla pallina bianca è stato vinto da un partecipante delle province atlantiche. Prossimo sorteggio del 29 luglio 2026, 5 milioni per il classico come sempre, ma la pallina d'oro avrà un valore di 38 milioni di dollari e ci sarà una possibilità su 16 che esca questa boule d'or. Se avete vinto qualcosa, complimenti, altrimenti come sempre con saggezza e con moderazione tentate comunque la fortuna la prossima volta.

E in questo brano si sentivano le marimba, questa specie di xilofono sudamericano ma originario dell'Africa. Si sentiva anche la vihuela, che questa piccola chitarra nei complessi mariachi, anche se questo complesso suonava di solito in Germania. Erano i 101 Strings con Cucurrucucu Paloma, da un album del 67 intitolato Million Seller Hits from Mexico. Per parlarvi del compositore di questo brano, Tomás Méndez, che è stato un cantante, musicista, paroliere e compositore messicano, creatore di gemme musicali di inestimabile valore nel patrimonio culturale del Messico e del mondo. Tomás Méndez Sosa nasce il 25 luglio 1926 a Fresnillo, nello stato messicano di Zacatecas. È il figlio di Juan Méndez Aguilera, un minatore, e di María Sosa de la Rosa. Bambino allegro e laborioso, Tomás cresce in una famiglia numerosa e di modeste condizioni economiche e trascorre l'infanzia lavorando come domestico e fattorino in case private, portando a casa il compenso del suo lavoro. All'età di 11 anni, lavora consegnando cesti alimentari al pozzo della miniera locale e verso la fine della scuola elementare trova lavoro nella Hacienda Proagno, una tenuta di proprietà dell'americano Joe Wright Terrell. Col tempo viene praticamente adottato dal proprietario e da sua moglie, e quando decidono di lasciare la città raccomandano Méndez per un lavoro presso l'ospedale di loro proprietà, dove, nonostante la giovane età, viene assunto. Ed è lì che inizia a fischiare e cantare quelle che si possono considerare le sue prime opere, sebbene gli fosse stato chiesto di non farlo durante l'orario di lavoro. Tomás Méndez inizia così a comporre musica ranchera nella sua città natale, influenzato dall'atmosfera rurale e dalle usanze locali, e condivide le sue prime composizioni con un gruppo musicale che suona a feste e raduni. Studia un po' di solfeggio con un amico, ma ben presto abbandona le lezioni perché preferisce continuare a suonare ad orecchio. Recatosi a Ciudad Juárez in cerca di opportunità, incontra difficoltà e così decide di trasferirsi a Città del Messico, dove vive con degli zii. Presto trova lavoro alla stazione radio XEW, come ha detto agli applausi, ed entra a far parte del programma radiofonico La Hora Mejor con Mejoral, oltre che a dare una mano nel reparto radiofonico alla preparazione dei copioni. La grande svolta arriva quando incontra Mariano Rivera Conde, direttore artistico della RCA messicana, che lo aiuta ad entrare nell'industria musicale come autore di canzoni, ascoltando alcuni dei suoi brani e dandogli il suo primo anticipo sui diritti d'autore. E nel giro di pochi mesi le sue canzoni vengono già cantate. Nel 1952 Méndez diventa il principale compositore di Lola Beltrán, conosciuta alla radio. E presto raggiungono il successo con canzoni come Que me toquen las golondrinas, Tres días, Huapango Torero e il successo internazionale Cucurrucucu Paloma, una canzone in stile huapango scritta da Tomás Méndez nel 1954. Il titolo è un riferimento onomatopeico al caratteristico tubare di una colomba e il testo allude al mal d'amore. Nel corso degli anni la canzone viene inclusa in diversi film, acquisendo popolarità internazionale, e viene ripresa in oltre 180 versioni, strumentali o cantate, da artisti come Harry Belafonte, Nat King Cole, Rosemary Clooney, Perry Como, Joan Baez e Julio Iglesias. Tomás Méndez si spegne il 19 giugno 1995 a Città del Messico all'età di 68 anni. Ieri ricorreva il centesimo anniversario, ovvero il centenario della sua nascita, e così oggi l'abbiamo voluto ricordare attraverso il suo brano decisamente più famoso. Oltre alla musica, Tomás Méndez ha collaborato come sceneggiatore per programmi televisivi, folcloristici e anche nel cinema,
dove ha recitato in 6 film, e a Città del Messico, a Plaza Garibaldi. Eh sì, c'è una piazza Garibaldi anche a Città del Messico. Quella piazza ospita una statua del maestro Mendez, alta 2 metri e 20 centimetri, per onorarlo e per ringraziarlo per quello che ha regalato alla musica messicana, ma anche a noi, perché sentire queste canzoni ci fa davvero tanto piacere, e non solo, perché la sua musica ha ispirato anche cantautori italiani, come ad esempio Franco Battiato, che nell'81 ci cantava questa canzone.

0: E in questo brano di Franco Battiato abbiamo notato che c'erano tante canzoni citate, non soltanto quella di Mendez. Abbiamo anche visto che lui, rispetto alla media, in Italia la pronuncia dell'inglese non è mica male, non era mica male. Purtroppo lui non è più dei noi, ma la sua musica ancora sì. Intanto per il Gran Premio di Formula 1 praticamente tutti sono rientrati per cambiare pneumatici e le prime sei vetture adesso, Piastri, Norris, Verstappen, Hamilton, Leclerc e Antonelli, hanno montato delle gomme dure. Antonelli per qualche giro è stato anche in testa al Gran Premio, adesso è risceso in sesto posto e siamo giunti adesso al 27esimo giro su 70 che ne prevede questa gara. Sono le 9:42, quasi 43, noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi ritorniamo con il primo brano dal sapore locale per oggi.
1: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21:15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.
2: Presso Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, luglio è l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai. Partite tranquilli per le vacanze con la vostra nuova Hyundai 2026. Approfittate delle straordinarie offerte di Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Affittate la fantastica Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi e con anticipo zero. Oppure aggiungete solo $13 a settimana e scegliete l'economica Hyundai Tucson Hybrid. Fate la locazione dell'apprezzata Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Si applicano alcune condizioni. Per maggior dettagli fate una visita al concessionario Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia disponibilità e veicoli e consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Sono aperti anche il sabato.
3: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

Kenneth Wayne Paul Tobias, in arte semplicemente Ken Tobias, avrebbe ieri compiuto 81 anni, scomparso nell'ottobre del 2024. È stato un cantautore canadese, forse piuttosto sconosciuto dalla media, anche dal sottoscritto, però è ricordato per essere stato l'autore di una canzone, Stay a While, che è stato un grandissimo successo nel 1971 per il gruppo The Bells, e l'ascoltiamo questa canzone questa mattina.

Belle queste sonorità. Ken Tobias, che ha vissuto un po' tra Los Angeles e Montreal a metà degli anni 70, poi si è trasferito a Toronto, ma alla fine della sua vita è tornato nella sua città natia di St. John, New Brunswick. E lui negli anni 60 ha duettato anche con una certa Anne Murray, ad un'epoca quando entrambi non erano poi così famosi. Intanto siamo giunti alle 9:49, quasi 50, il tempo di vedere cosa è previsto meteorologicamente parlando questa settimana, sia per oggi che per i prossimi 7 giorni. E partiamo appunto da quella odierna, che si disegna davvero estiva, proprio tipica del periodo, perché di questi tempi la temperatura media si aggira intorno ai 26-27 gradi ed è questa la massima prevista, anzi leggermente al di sopra. 28 prevista la massima, con un risentito di 33 sotto un cielo variabile, il vento che soffierà leggero da sud a circa 10 km orari. Questa sera ci saranno delle possibilità di piogge sparse, ma al 40%. E il vento continuerà a soffiare leggero da sud-ovest. Questa notte il rischio di piogge sparse continua, sempre al 40%. Come saranno 40% le possibilità di temporali sparsi domani mattina? La minima per questa notte 19, la massima per domani di nuovo 28 gradi. Però il quadro meteorologico per domani cambia. Sono previste 5 ore di soleggiamento, ci saranno passaggi nuvolosi e, come dicevo, deboli rischi di temporali sparsi in fine mattinata soprattutto, che saranno comunque persistenti in pomeriggio. Il tempo sarà pesante, perché la massima di 28 sarà percepita a 34, dunque un tasso di umidità relativa dell'aria alquanto importante, e le importanti potrebbero essere anche le quantità di pioggia localmente, dovessero esserci dei temporali. Poi per il resto della settimana, intanto la minima tra lunedì e martedì sarà di 20 gradi, leggermente al di sopra delle medie, comunque non troppo umida. La nottata sarà percepita a 22 la temperatura. Martedì invece 27 la massima, 34 di nuovo la percezione. Ci saranno delle schiarite in mattinata, poi deboli rischi di temporali isolati che aumenteranno in probabilità nel corso del pomeriggio. Di nuovo giornata piuttosto pesante, minima di 19 ancora una volta. Per mercoledì invece la massima scende, sarà soltanto di 23, percepita a 27. Il vento sarà di nuovo leggero, non è previsto tanto sole per mercoledì, sarà davvero una giornata generalmente nuvolosa con delle piogge sparse per l'intera giornata. Minima di 17 con parecchia pioggia tra mercoledì e giovedì, dai 5 ai 10 mm, però di nuovo torna il sole. Più o meno 4-5 ore di soleggiamento per giovedì, con una massima di 25 percepita a 30. Saranno delle piogge sparse in mattinata, poi un cielo variabile in pomeriggio e il vento che soffierà da leggero a moderato da direzione nord-est. Minima di 18, percepita a 18 per quella notte, poi venerdì massima di 26 percepita a 32. Torna il tempo un po' pesantuccio, generalmente soleggiata tutta la giornata con dei passaggi nuvolosi. E non solo sarà una giornata piuttosto pesante quella di venerdì, ma il vento sarà praticamente inesistente. La minima sarà di 20 gradi e poi per il fine settimana prossimo 28 la massima per sabato, con una sensazione di 35. Il vento soffierà leggero da sud-ovest, sarà una giornata generalmente soleggiata. Circa 10 ore di soleggiamento sono previste attualmente, ci saranno dei passaggi nuvolosi comunque e sarà anche una giornata alquanto pesante. Poi il quadro cambia un po' per domenica, ci saranno delle schiarite con piogge sparse per tutta la giornata, ma il tempo sarà pesante. 26 la massima, 34 la percepita, circa 3 ore di soleggiamento possibili, come anche 5 mm di pioggia possibili, e di nuovo una giornata che sarà poco ma davvero poco ventosa. In questo momento fuori dai nostri studi la temperatura è di 23, percepita già a 28, e il vento soffierà leggerissimo da sud a circa 10 km orari. Il tasso d'umidità relativa dell'aria in questo momento circa 75%. Adesso noi torniamo alla musica, ma lo voglio fare con una canzone che è stata creata nel lontano 1898, ma ha fatto il giro del mondo. È una delle canzoni italiane, napoletane, ma è delle canzoni in assoluto più famose al mondo,
cantata da tantissimi artisti, e nel 1979 un certo Luciano Pavarotti, accompagnato da un'orchestra, la National Philharmonic Orchestra, ha cantato questo brano, che è anche la prima traccia di quest'album ed è anche il titolo dell'album, O Sole Mio, Favorite Neapolitan Songs. Luciano Pavarotti della Decca Records, con una fotografia in copertina che è rimasta nell'iconografia perché è una delle fotografie più famose di Luciano Pavarotti in assoluto, e forse voi anche avete questo disco in formato vinile o CD a casa. In ogni caso, questa mattina io vi faccio ascoltare la prima canzone, quella di cui vi parlavo, che è davvero bellissima, e forse la sua versione, quella di Luciano Pavarotti, è in assoluto la più bella di questo mitico brano, O Sole Mio.

0: Davvero splendida questa voce e bella anche la canzone. Domani no, Ornella Vanoni sulle onde di CFMB, ma non spesso, perché questa canzone non andava trasmessa dal 2024. Davvero mi dispiace, perché sono delle canzoni che creano un'atmosfera davvero bella, tranquilla, ed è l'atmosfera che voglio cercare di mantenere in questa seconda ora di Domenica Insieme. Di solito, lo sapete, mi sentite e in qualche modo mi vedete correre, perché so che voi, cari ascoltatori, siete in grado di quasi quasi indovinare il colore della maglietta che indosso, tanto che siete capaci di vedere e di capire cosa succede in studio. Quando sono davvero indaffarato con tanti eventi da coprire, voi lo capite, e la cosa mi rende felice, perché così non devo trovare troppe scuse quando riattacco subito al telefono. Oggi invece la situazione è un po' più tranquilla. Sì, ce n'è di sport: c'è il Gran Premio d'Ungheria, c'è il Tour de France che giunge alla conclusione, c'è stata anche la partita di ritorno all'azione del CF Montréal, è di nuovo sconfitta, ci sarà una partita di football canadese oggi, e c'è anche tennis, ma dei tornei più piccoli. Di tutto questo parlerò nel corso di questa ora. Si parla anche di chi sarà il prossimo CT dell'Italia, e questo argomento lo voglio lasciare ad altri, perché ancora non c'è niente di ufficiale, sono tutte voci, ed è meglio, anziché tentare di imitare qualche commentatore, presentatore sportivo che ne sa sicuramente più di me, preferisco l'argomento lasciarlo a chi è esperto in materia, e magari se c'è qualche informazione, qualche notizia che esce fuori, la comunico a voi tramite loro. E allora oggi direi, non perché ho voglia di fare niente, assolutamente no, tanto ho già fatto tanto e continuerò a fare tanto fino a mezzogiorno, ma direi che possiamo approfittarne in questa seconda ora per parlare un po' meno di sport e ascoltare un po' più di musica. Allora, dopo Ornella Vanoni con Domani no, canzone del 77, torniamo alla fine degli anni 80 con questa canzone di Roberto Vecchioni, che parla di una situazione che non gli piace più così tanto, però è così tanto innamorato della sua donna che alla fine torna sempre tutto come prima. Milady.
1: Passano gli anni, passano, crescono i bimbi.

0: vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: funghi bianchi 227 grammi, $1, angurie senza semi 49 centesimi la libra, broccoli $1.49, cotolette di maiale dissossate 2,99 la libra, bistecca d'alloia 9,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.
1: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi.

Pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.

Iniziamo a parlare di sport e partiamo dal tennis questa volta. E ci sono due tornei minori, possiamo dire così, dal lato maschile. L'ATP Tour della serie 250 in Austria, il Generali Open, che si è concluso ieri con la vittoria del francese Quentin Alice sul casacco, Alexander Bublik, per 6-4, 7-6. Invece l'altro torneo, sempre della serie 250, il Millennium Estoril Open in Portogallo, ebbene la prima semifinale è stata vinta dal belga Alexander Bloks per 5-7, 7-6, 7-6 sul italiano Luciano Darderi. Invece l'altra semifinale era tra due francesi, Hugo Gaston, che ha perso contro Luca Van Asche, francese, ma si pronuncia così il nome, 6-4, 7-5, e così loro si affronteranno oggi per la finale. Ma questa finale non inizia prima delle ore 12:30, ora di Montreal, 17:30 ora di Estoril in Portogallo. Invece dal lato femminile, un torneo della serie 150, e qui è stato il Live Sport Prague Open a Praga, e qui la finale è stata vinta dalla austriaca Lili Tager per 7-6, 6-2 sull'Ucraina Daria Singur. Questo per il tennis. Parleremo a breve ancora di Formula 1 e di Tour de France. Per il momento invece torniamo alla musica. Abbiamo ascoltato il fratello minore, nato a Torino nel 52, con una delle sue canzoni di maggior successo, Qualcosa Qualcuno, o forse sì, Qualcosa Qualcuno. Io che confondo sempre questo titolo, e a volte mi capita di darlo all'inverso, Qualcuno Qualcosa, invece no, è Qualcosa Qualcuno, Umberto Tozzi, 1979. Però adesso vi faccio ascoltare il fratello maggiore, il primo dei quattro fratelli, Umberto l'ultimo dei quattro fratelli, e lui è nato in provincia di Foggia nel 44, Franco Tozzi, che ci canta I tuoi occhi verdi.

0: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
1: Guidate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q3 2026 in locazione con pagamento ogni 2 settimane, a partire da $228 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
2: Dal 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint-Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ca.
3: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
4: Fighi d'India, $14.99 la cassa. Bistecca, categoria tripla A, $22.67 la libra. Mortadella, $8.99 la libra. Acqua Fiuggi, $2.99 la bottiglia.
3: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
4: Melone $3.99 l'uno, filetti di maiale $4.49 la libra, provolone saputo $9.03 la libra, gelato Gerlando 1 chilo $8.99.
3: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Langelier.

Canzone presentata al Festival di Sanremo del 1978, un po' in italiano, un po' in napoletano, Ciro Sebastianelli con Il buio e tu sulle onde di CFMB 1280. Radio emittente montrealese che in questo momento vi parla in italiano e di Tour de France, ultima tappa accorciata per gli incendi. Parigi in corona oggi i vincitori tra Champs-Élysées, Champs-Élysées e Montmartre. La 21esima ed ultima tappa del Tour de France in programma oggi domenica metterà il sigillo sulla 113esima edizione con il tradizionale arrivo sugli Champs-Élysées. Per il secondo anno consecutivo il percorso includerà tre passaggi sulla salita di Montmartre destinata ancora una volta a rendere imprevedibile il finale. Ma è stato deciso di modificare il percorso tra Thoiry e Parigi e il tracciato non si svilupperà più sui 133 chilometri previsti. Il percorso è stato infatti ridotto a 89 chilometri a causa della situazione legata dagli incendi. Già evacuate 140.000 persone, potrebbero in totale essere evacuate più di 325.000 persone. La situazione è davvero drammatica nel sud-ovest della Francia per via di questi incendi boschivi. E così è il comunicato. A fronte dei numerosi incendi che stanno attualmente interessando la Francia e in particolar modo la regione della Gironda, i servizi di emergenza sono pienamente mobilitati per combattere le fiamme, mentre le forze di sicurezza interne stanno lavorando per mettere in sicurezza le aree colpite e proteggere la popolazione, ha fatto sapere il comitato organizzatore della Grande Boucle. Di conseguenza fanno sapere sempre gli organizzatori del Tour de France, la partenza della carovana è programmata da Thoiry alle 13.20 ora locale. Dopo la parata lascerà Thoiry e si dirigerà direttamente al circuito finale a Parigi. La presentazione delle squadre avrà luogo alle 15.40 e dopo la presentazione i corridori si recheranno direttamente al circuito finale a Parigi in autobus. La partenza ufficiale sarà data dalla linea del traguardo alle 17.50. I corridori completeranno due giri aggiuntivi degli Champs-Élysées prima di dirigersi al circuito di Montmartre per un arrivo previsto intorno alle 19.45. Intanto, per quel che riguarda la classifica generale, in questo momento è Tadej Pogačar in testa. Ieri c'è stata la 20esima tappa che è stata vinta da un certo Richard Carapaz ecuadoriano. E questa tappa è stata vinta davanti a Evenepoel e l'americano Sepp Kuss. Invece, per quanto riguarda la classifica generale, dopo 20 tappe, Tadej Pogačar o Pogačar è saldamente in testa con un tempo complessivo di 72 ore, 53 minuti e 44 secondi. Il distacco dal suo più vicino inseguitore in questo momento è di 6 minuti e 26 secondi su Remco Evenepoel, il belga, e al terzo posto in questo momento c'è Isaac Del Toro, il messicano, però è distaccato di 9 minuti e 42 secondi. Per la classifica a punti è Pedersen in testa in questo momento davanti al belga Philipsen. Invece per i scalatori è l'ecuatoriano Carapaz in testa davanti a Tadej Pogačar e il francese Paré-Peintre. Dunque questa sera, per noi questo pomeriggio, saremo in grado di sapere se Tadej Pogačar è riuscito a vincere un terzo Tour de France di seguito dopo le vincite e le vittorie del 2024 e 2025. Ecco, torniamo adesso alla musica e lo facciamo con Eros Ramazzotti dall'album Calma Apparente Solarità.

0: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
1: Petoncle 450 grammi a 8,99. Tonno Rio Mare 3 confezioni per 5,99. Prosciutto affumicato tradizionale au Forêt Noir a 6,99 la libbra. Filetto di manzo categoria AAA intero a 36,99 la libbra. Pomodori a grappolo $1,99 il chilo.
0: Mercato United Seafood 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Complesso Funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il Complesso Funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il Complesso Funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard des Grand Prairies Angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione telefonate al 325 35 35.
0: È arrivata la grande vendita estiva di Signor Terry. Sotto il tendone, camicie, bermuda e pantaloni a soli $29, giacche sportive a $60, scarpe selezionate da $60 a $80 e tanto altro. In negozio dal 30 al 50% di sconto su camicie, polo, jeans, completi eleganti a partire da $300. Signor Terry, abbigliamento di qualità, ora in grande speciale. 3860 Jean Talon Est vicino Pinot.
3: Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montreal. Come da tradizione, il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto l'ospite d'onore della 33esima edizione, la leggenda del rock, Frank Marino, si esibirà alle 21.15. Sabato 8, moda sotto le stelle alle 21.30. E domenica 9 alle 21, serata lirica. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

Ci sono delle canzoni che sono dei sempreverdi. Io preferisco usare l'espressione italiana evergreen, se lo vogliamo pronunciare veramente in inglese, altrimenti facciamo con l'italiano sempreverdi. Delle canzoni che sono intramontabili, canzoni che poi sono cantate, conosciute a memoria da diverse generazioni. E questa, Maledetta Primavera di Loretta Goggi, è una di queste canzoni dell'81 del Sanremo, dell'81 che, appena si sentono quelle note, ci riportano subito a quei momenti lì, a quell'epoca lì. A volte ci sono dei bellissimi ricordi legati a quei giorni, a volte dei ricordi un po' più tristi, ma è anche questo il bello della musica, che riesce a farci viaggiare nel tempo e riportarci in altre epoche della nostra vita, ma anche riportare nei nostri cuori, nelle nostre menti, nei nostri pensieri, persone che erano con noi in quei tempi. Allora sì, anche se la cosa a volte ci fa soffrire un po', anche se la cosa può essere triste, è sempre comunque bello ricordare le persone che abbiamo amato, e si fa spesso attraverso delle note, delle melodie, delle canzoni come questa di Loretta Goggi, che ci ha portati alle 10.45 prima di passare al brano dal sapore locale, il secondo di quest'oggi, il primo di questa ora, l'unico di questa ora. Un aggiornamento dal Gran Premio d'Ungheria, che è giunto al 70° giro. Non so se è già conclusa la gara, ma in questo momento in prima posizione c'è Lando Norris davanti a Verstappen e Antonelli, le due Ferrari ai piedi del podio, quarto Leclerc e quinto Hamilton. Per Piastri invece, con un problema al cambio, si è dovuto ritirare qualche giro fa, e allora, in attesa della conferma della conclusione di questo Gran Premio, io direi di passare al secondo omaggiato di oggi, anzi il terzo, il secondo per quanto riguarda il contenuto canadese, perché 5 giorni fa lui ha compiuto 54 anni, nato a Toronto il 21 luglio 1972. Parliamo di Ian Thornley, cantante, chitarrista, autore di canzoni canadese, che è noto anche a livello internazionale perché alcune delle sue canzoni con il gruppo Big Wreck sono diventati dei successi internazionali. E una di queste canzoni è stata pubblicata nell'album Albatross del 2012, canzone che lui ha scritto. Però c'è anche da sottolineare il modo in cui il chitarrista Brian Doherty suona il mandolino in questo brano, e non solo, la grande, stupenda voce di Ian Thornley in tutta la sua estensione in questo Wolves Big Wreck.

0: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
1: Ah, tutto sta aumentando. E diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350. Locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de l'Isle.

Dopo la pausa dei mondiali vinti dalla Spagna, la seconda vittoria di questa competizione per il paese iberico, ebbene si è ripreso a giocare nella Lega di calcio nordamericana, la MLS e Major League Soccer. E riparte male la stagione per il CF Montreal dopo la sconfitta contro il Nashville SC. Ieri sera si giocava allo Stadio Saputo e il risultato finale è stato di 1-0 per l'Inter Miami CF contro il CF Montreal. L'unica rete segnata dal dischetto da Luis Suarez all'81esimo minuto di gioco. E così è una stagione che comincia a somigliare davvero tanto a quella dell'anno scorso. Prossima partita sarà sabato 1 agosto, e questa partita si giocherà di nuovo allo Stadio Saputo. In questo caso si affronteranno i New England Revolution, che finora hanno una stagione decisamente migliore di quella del CF Montreal. Invece, per quanto riguarda l'altro sport montrealese di questi tempi, oggi ci sarà la partita al Percival Molson Memorial Stadium di Montreal, la partita tra i Tiger Cats di Hamilton e gli Alouettes di Montreal nell'ottava giornata del campionato 2026. La partita inizia alle ore 19. Fino ad ora i Tiger Cats hanno 3 vittorie e 3 sconfitte, mentre gli Alouettes 5 vittorie e un'unica sconfitta. Dunque la squadra più forte al momento sarebbe quella di Montreal, ma la squadra di Hamilton non è mai da sottovalutare. Ed è tutto per quanto riguarda lo sport, anzi no, vi do la classifica aggiornata a termine del Gran Premio d'Ungheria. E così Norris vince la sua prima gara della stagione, anche la prima vittoria per la scuderia McLaren, davanti a Verstappen e Antonelli. Leclerc e Hamilton chiudono quarto e quinto, mentre Hadjar è sesto, Russell è settimo, Lawson ottavo, Hülkenberg nono e Lindblad finisce decima questa gara. Ed è tutto davvero adesso per lo sport, anzi soltanto ricordarvi che per quanto riguarda la Formula 1 il prossimo appuntamento sarà il Gran Premio dei Paesi Bassi, e sarà però tra circa un mese, perché siamo in pausa per il MotoGP e saremo a partire da questo momento in pausa per circa un mese per quanto riguarda anche la Formula 1, pausa estiva, e poi si riprende per il Gran Premio dei Paesi Bassi il 23 agosto. Torniamo alla musica, canzone che chiude questa seconda ora di Domenica Insieme, una canzone che è stata poi ripresa anche da Joe Dassin in simpatica maniera, ma io vi faccio ascoltare l'originale di Riccardo Del Turco, Uno Tranquillo.

0: Per la nostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: funghi bianchi 227 grammi, $1, angurie senza semi 49 centesimi la libra, broccoli $1.49, cotolette di maiale di sossate 2,99 la libra, bistecca d'alloia 9,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Canonès, dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

dietro il tuo amore cosa c'è? La donna che appare a me, perché se fai l'amore vuoi proprio far l'amore?

Quando si parla della forza di una musica, di una melodia, dovete sapere che in quel 1976, quando veniva pubblicata questa canzone di cantata da Domenico Modugno, Dietro l'amore, ne veniva pubblicata un'altra in francese, con il testo di Pierre Delanoë, Derrière l'amour. E in quello stesso 1976, quattro versioni strumentali sono uscite, quelle di Caravelli, Franck Purcell, Paul Moria e Raymond Lefebvre. Però, in quello stesso 1976, uscì la versione originale di questa canzone, in italiano, testo di Vito Pallavicini, musica e voce di Toto Cutugno, un 45 giri, che se non vado errato è stato il primo 45 giri pubblicato nella carriera da solista di Toto Cutugno, un 45 giri che sto cercando ancora. Se voi ne sapete qualcosa, se voi ce l'avete, fate uno squillo 7900251, me lo dite e io vedo quello che posso fare per almeno farmi una copia. So che non si dovrebbe fare, però cerco l'originale di questa canzone che si trova difficilmente. È stata ripresa poi da Cutugno stesso, ma una versione degli anni 2000.

0: Sicuramente molti si chiedono perché Nino Buonocore, che è di Napoli, ha questa R francese, per essere gentili, i più cattivi dicono R moscia, un po' alla Olly o anche alla Renzo Arbore. Io ho cercato una risposta, non la trovo e alla fine forse poco importa, perché la canzone è bellissima ed è davvero un grande cantautore, e oggi gli facciamo gli auguri per il suo compleanno. Noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi al rientro Lucio Battisti.
1: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale.

0: sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec porte e finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec porte e finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grands Prairies tra Viau e Pinneuf. Gianfranco Palmitano, 514 353 6677. Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Fagiolini verdi $1.99 la libra, salmone fresco $9.99 la libra, pomodori orgoglio 6 per 796 ml $13.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Longelier.
2: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q5 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $578 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

Lo so, a una certa età non è sempre facile scegliere, poi ad un'altra età non c'è poi tutta questa scelta. Comunque siamo giunti alle 11:16, il momento di vedere cosa è successo nella storia un 26 luglio attraverso l'accadde oggi. Partiamo dal 1267, quando Papa Clemente IV emana la bolla Turbato Corde per l'insorgere di eresia tra le popolazioni miste formate da ebrei e cristiani, indirizzata a domenicani e francescani, indica che questi possono essere inquisitori nei confronti dei cristiani convertiti al giudaismo e di chi opera per la loro conversione. Era l'inizio di un brutto momento storico, quello dell'Inquisizione. 1788. Con la ratifica della Costituzione, lo Stato di New York entra a far parte dell'Unione degli Stati Uniti d'America e l'undicesimo Stato americano a confederarsi nel 1847. In seguito al rifiuto statunitense di dichiarare la propria sovranità sul paese, la Liberia, creata dall'American Colonization Society, per trasferire persone di colore libere dagli Stati Uniti in Africa, proclama la propria indipendenza dagli Stati Uniti d'America, costituendosi in una repubblica, diventando così la prima repubblica moderna dell'Africa. 1887, pubblicato il Linguaggio internazionale del dottor Esperanto, con cui Ludwig Leiser Zamenhof pianifica la creazione di una lingua ausiliare. L'esperanto per la comunicazione tra nazioni di lingua diversa, ritenendo inopportuno l'uso di una lingua nazionale in ambito internazionale. E vediamo oggi come oggi i danni causati da chi tenta di parlare inglese senza averne veramente le capacità. Passiamo invece adesso al 1943. In seguito alla sfiducia a Benito Mussolini del Gran Consiglio del Fascismo e i successivi provvedimenti adottati da Re Vittorio Emanuele III come contromisura, le prime formazioni dell'esercito tedesco iniziano ad affluire in Italia attraverso il passo del Brennero. 1945. Il partito conservatore del primo ministro britannico Winston Churchill perde le elezioni, sopraffatto dal 48% di voti, riscosso dal partito laburista, che con 146 seggi conquista un'ampia maggioranza parlamentare, nonostante fosse uscita vittoriosa la Gran Bretagna dal secondo conflitto mondiale. 1951, proiezione in anteprima al Leicester Square Theatre di Londra per il nuovo lungometraggio animato prodotto da Walt Disney, Alice in Wonderland o Alice nel Paese delle Meraviglie, tratto dal libro di Lewis Carroll. L'uscita statunitense avrà luogo due giorni dopo. 1952. La prima dama argentina, Eva Perón, muore 33enne a Buenos Aires a causa di un tumore. La morte di Evita viene annunciata interrompendo i notiziari della sera con la frase: sono le 20:25, l'ora in cui Eva Perón è passata all'immortalità. Nel 1953, con l'assalto alla caserma Moncada a Santiago de Cuba da parte di un gruppo di ribelli i cui comandanti sono Fidel e Raúl Castro, con Ernesto Che Guevara prende il via la rivoluzione cubana per il rovesciamento del regime di Fulgencio Batista. Nel 1956, 70 anni fa esattamente, l'Egitto decide di nazionalizzare il canale di Suez progettato dall'architetto fieracolo Luigi Negrelli, che unisce il Mar Rosso al Mediterraneo. Di fondamentale importanza commerciale, il canale era stato dichiarato neutrale nel 1888 e nello stesso anno il transatlantico italiano Andrea Doria affonda nel mare antistante l'isola statunitense di Nantucket 11 ore dopo essere stato investito ieri dalla nave svedese Stockholm. Nella tragedia muoiono 52 passeggeri, dei due natanti. Nel 1970, matrimonio a Cellino San Marco in provincia di Brindisi per il cantante Albano Carrisi, che sposa la figlia dell'attore statunitense Tyrone Power.
la 19enne Romina, incinta di circa 5 mesi. Nel 76, e dunque loro avrebbero fatto 56 anni di matrimonio, non sono stati festeggiati. E non mi addentro in questo, anche perché la Lecciso potrebbe arrabbiarsi. Intanto, 1976, a Seveso, la città della Brianza colpita dalla nube tossica dell'Ichmesa, inizia lo sgombero. Le autorità sanitarie decidono che l'intera popolazione venga sottoposta preventivamente a esami ematici. Nel 92, e qui parliamo di ciclismo, è lo spagnolo Miguel Indurain il vincitore dell'annuale edizione del Tour de France, con lui sul podio due ciclisti italiani, Claudio Chiappucci al secondo posto e terzo Gianni Bugno. Nel 2006, per lo scandalo di Calciopoli, viene revocato lo scudetto del campionato di Serie A. Vinto dalla Juventus, la federazione assegna la vittoria all'Inter a tavolino, e questo poche settimane dopo la vittoria dell'Italia ai mondiali. Nel 2009, medaglia d'oro e record mondiale per Federica Pellegrini nei 400 metri stile libero ai campionati mondiali in corso a Roma, batte le inglesi Joanne Jackson e Rebecca Adlington e diventa la prima donna al mondo a scendere sotto i 4 minuti nella specialità, chiudendo la gara a 3 minuti 59 secondi e 15 centesimi. 2017, a Budapest, la nuotatrice Federica Pellegrini, sempre lei, vince l'oro mondiale nei 200 metri stile libero per la 29enne e la settima vittoria mondiale consecutiva nella categoria. Ed infine 2020, con la vittoria in casa per 2-0 sulla Sampdoria, la Juventus si aggiudica la vittoria del campionato italiano di calcio di Serie A con 2 turni di anticipo. Lo so, fa strano dare questa notizia al mese di luglio, però ricordiamo che era il 2020, l'anno della pandemia. Per la squadra torinese è il 36esimo scudetto e il 9° consecutivo. Le due reti sono state realizzate da Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi. Dunque era stato un campionato quello sospeso e posticipato per via della pandemia e di tutto quello che poi ne decorreva. Intanto siamo giunti alle 11:24, torniamo alla musica con Michele Zarrillo. Non è finita.

0: La signora Maria, del fiorista Linda, ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta al nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
1: Gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
2: Ciao, sono Antonio Migliotto, rappresentante dell'evento da Hyundai Gabriel Anjou. Luglio è l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai, da Hyundai Gabriel Anjou. Parti per le tue vacanze con una nuova Hyundai 2026. Grandi promozioni. Affitta la Hyundai Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con anticipo zero. Oppure affitta la fantastica Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi, sempre con zero di anticipo. E se aggiungi solo $13 a settimana, puoi scegliere la conveniente Hyundai Tucson Hybrid. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli vieni in concessionario. Abbiamo una grande scelta di colori e modelli. Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!
3: Puntuali, quasi puntualissimi, siamo giunti al momento dell'oroscopo di oggi, 26 luglio 2026. Come sempre partiamo dal segno dell'Ariete, come sempre dividiamo in due sestetti. Allora, Ariete, i movimenti planetari pongono nuova luce su vari aspetti della vostra vita. Quello maggiormente interessato sarà senza dubbio il piano emotivo. Potrete chiarire i malintesi, fare dei progetti di grossa portata e coronare l'intesa con un bacio. Toro, non potete pensare che qualcuno sbrogli la matassa al vostro posto. Dovete far luce sui limiti del vostro carattere, accettarli e migliorarli. Un rapporto che finisce, forse anche bruscamente, saprà insegnarvi qualcosa che in futuro vi tornerà utile. Gemelli, un po' di insicurezza potrebbe cogliervi alla sprovvista e rendervi suscettibili alle critiche degli amici. Controllate le vostre reazioni in modo intelligente, capendo il vostro disagio. Il compagno o la compagna sorvolerà sui vostri modi scontrosi cercando di alleggerire la tensione. Cancro, di sicuro, pur se non senza fatica, vi andranno parecchio bene due cose essenziali come amore e amicizia. Un probabile problema di poco conto in famiglia sarà appianato in tutta fretta e con un concreto miglioramento. Leone, in questa afosa domenica di luglio avrete i riflessi pronti, la battuta immediata, saprete essere spontanei e susciterete molta simpatia ovunque. La serata promette grandi cose nella sfera affettiva se saprete uscire dagli schemi e dalle abitudini di coppia. Vergine, Venere vi proteggerà con dolcezza. Esprimete un desiderio, date voce ai vostri sentimenti più profondi, quelli nascosti nelle pieghe del cuore. Un'atmosfera romantica e una cena al lume di candela avranno un effetto irresistibile e romantico.

Riprendiamo l'oroscopo con il segno della bilancia. La vita affettiva si svolgerà secondo le vostre migliori aspettative. Se nel recente passato avete sofferto di solitudine, questo giorno vi offrirà le giuste occasioni per superare gli stati d'animo negativi. Ai liberi non si prospetta ancora l'incontro importante. Scorpione, non vi sentirete in armonia con chi vi sta attorno e vi sembrerà che tutti la pensino diversamente da voi. Non scoraggiatevi e apritevi al dialogo, anche se siete convinti che sia inutile. Verso sera capirete che forse avevate torto voi. Sagittario, le vostre idee creative aumenteranno e viaggeranno velocemente grazie ai potenti influssi benefici della luna nel segno. Saprete come mettere a frutto il vostro potenziale grazie alla vostra abilità organizzativa e al vostro carisma trascinante. Capricorno, nella vita privata seguite le intuizioni, arriverete prima del previsto ai traguardi desiderati. Non lasciatevi frenare dalle critiche. Una persona affascinante di notevole livello sociale potrebbe entrare nella vostra vita. Acquario, la congiunzione fra la Luna e Plutone vi renderà gradevoli e vi darà anche una certa dose di fortuna. La vostra gentilezza sarà evidente e vi permetterà di fare scintille in compagnia della persona che considerate più attraente. Ed infine i Pesci. Avete avuto la pazienza e la forza d'animo di fermarvi, di rimanere seduti sulla sponda del fiume ad aspettare, e ora vedete il nemico che sta passando. Tutto questo ovviamente metaforicamente. Non tutti i piaceri della vita sono in vendita. La lettura di un bel libro sotto l'ombrellone vi emozionerà. E adesso vediamo come sono fatte le persone nate in questo giorno. I nati il 26 luglio sono personalità fortemente dominanti. La loro autorità, tuttavia, non è tanto di natura fisica o finanziaria, ma dipende dalla loro capacità di comprendere le grandi verità della loro epoca e di personificarle nel pensiero o nell'azione. Queste persone esprimono una realtà contingente. Lo fanno con cognizione di causa, poiché la loro autorità è fortemente radicata nell'esperienza. I nati questo giorno sono tutt'altro che conservatori nella loro visione del mondo. Comunque voi siate, se oggi è il vostro compleanno, tanti auguri!

0: La foule in francese, amor de mis amores o que nadie sepa mi soffrir, in versione originale spagnola, invece tradotta in italiano da Gianni Belfiore, diventa per Julio Iglesias Arrangiati amore, canzone dell'inizio degli anni Ottanta. In mezzo all'oroscopo invece Riccardo Fogli con Ti amo però, due canzoni che hanno accompagnato l'oroscopo di oggi. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi il terzo brano dal sapore locale di oggi.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.
3: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dall'Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
0: 4 giorni fa lei ha compiuto 64 anni, lei che si faceva conoscere nel 1980 nel ruolo di Cristal nella prima versione quebecchese della commedia musicale Starmania, e nell'81, l'anno seguente, in duetto con Gilbert Bécaud, arriva al grande successo con L'amour est mort, e qualche anno dopo viene pubblicato un album che conteneva grandi successi come Je vis pour la vie, Il y a de l'amour dans l'air, Simplement, che abbiamo ascoltato la settimana scorsa per omaggiare il compositore di quel brano, ma questa mattina noi ascoltiamo Martin Sinclair facendogli gli auguri con un'altra canzone di questo album del 1984, On va s'aimer.

0: Davvero belli questi ritmi anni 80. Intanto 151 anni fa nasceva in questo giorno Carl Gustav Jung, psichiatra e psicanalista. Blake Edwards, regista premio Oscar e regista di film come La Pantera Rosa e Colazione da Tiffany, nasceva in questo giorno 104 anni fa. Un altro regista famoso, Stanley Kubrick, nasceva 98 anni fa in questo giorno, regista e anche lui premio Oscar, regista di film che hanno fatto la storia come Shining, Arancia Meccanica e Eyes Wide Shut, ma non solo. Andrea True di The Andrea True Connection, attrice ma anche cantante di un grande successo disco come More, More, More, ma nasceva in questo giorno e compie oggi 83 anni Mick Jagger, leggendario cantante britannico. Sono le 11.49, piccola pausa pubblicitaria, l'ultima della trasmissione, e poi le due ultime canzoni di oggi. A tra poco.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa da Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Filetto di salmone fresco dell'Atlantico, 9,99 la libra. Bistecca di controfiletto di manzo, confezione famiglia, 9,99 la libra. Petti di pollo disossati e marinati, 6,99 la libra. Formaggio in blocco, Cracker Barrel, 400 grammi, 5,97. Salsicce fatte in negozio, 4,99 la libra. Gamberi Marina del Rey, 20 a 40, 300 grammi, a 7,99.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

0: Simpatica canzone dalle sonorità anni 60, quella di Nina Zilli, hashtag RLL, ovvero Riprenditi le lacrime, che ha concluso la trasmissione musicalmente parlando. Prima di lei c'è stato Pupo con Su di noi. Adesso un ultimo sguardo al bollettino meteorologico per dirvi che la giornata sarà prettamente estiva, tipica della fine del mese di luglio. La massima prevista per oggi è di 28 gradi, sarà percepita questa temperatura a 33. Il cielo sarà variabile questa sera. Anzi, partendo da questo pomeriggio, poi anche questa sera e questa notte, la differenza è che questo pomeriggio sarà variabile, poi ci saranno delle possibilità di precipitazioni sparse al 40% sia per questa sera che per questa notte. Invece nessuna preoccupazione per il pomeriggio, il vento soffierà leggero da sud a circa 10-15 km orari. Poi domani mattina il rischio di precipitazioni ci sarà ancora, ma saranno rischi di temporali sparsi e ancora qui al 40%. Il vento continuerà a soffiare leggero da sud-ovest, sempre intorno ai 10 km orari, e domani pomeriggio il rischio di temporali sparsi ci sarà ancora, questa volta però al 60%, una massima prevista di 28 gradi percepita a 34 domani, dunque più pesante, più umida di quella di oggi. Invece in questo momento fuori dai nostri studi la temperatura è di 25, già percepita a 30 comunque, e c'è qualche nuvoletta che passa qua e là. La luna questa mattina, che dico, di questi tempi meglio fare il calcolo giusto, siamo a 3 giorni prima della luna piena. Invece il sole, sì, questa mattina è sorto alle 5:32, tramonterà alle 20:28. Durata del giorno 14 ore e 55 minuti, siamo scesi sotto le 15 ore di soleggiamento possibile, e sì, la direzione è quella, ma nessun motivo per deprimersi. Intanto, per quanto riguarda il calendario repubblicano francese, oggi sarebbe stato l'ottavo giorno del mese di Thermidor, giorno ufficialmente denominato Jour du Cartam, che sarebbe il cartamo, un tipo di cardo. È tutto da parte mia, Alessandro Fortino, grazie per il vostro cortesissimo ascolto. Se Dio vuole, noi ci ritroviamo tra 7 giorni per un'altra edizione di Domenica Insieme, la prima del mese di agosto. Da qui a lì, mi raccomando, sempre tanta gentilezza e cercate di approfittare al massimo di questa domenica e di questa splendida settimana davanti a noi. Un abbraccio fortissimo.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Ici CFMB 1280 AM, la station multilingue de Montréal. Nous vous invitons à écouter notre programme haïtien en langue créole.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Buongiorno da Mario Lipari
3: e da Roberto Lantucci.
2: Oggi iniziamo il nostro arcobaleno musicale con
3: Le Mondine,
2: da Mamma di Rosina,
3: Ray Conniff Orchestra,
2: Occhi Verdi
3: e Julio Iglesias.
2: Restiamo ancora insieme.
3: E Celia Cruz e Vicente Fernandez
2: con Tu Voz. A tutti buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: sulle onde di CFB 1280, state ascoltando Arcobaleno Musicale, al microfono Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci. Continuiamo in musica adesso con André Rieu Orchestra,
0: con un medley La Donne Mobile, registrato dal vivo a Maastricht,
1: seguito da Summer Watson
0: nella fantasia
1: e il nostro Adriano Celentano
0: con Susanna.
1: Buon ascolto.

detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: Canzone d'ieri, canzone di sempre con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Liberi
1: e Roberto Rantucci. Adesso è il turno di Iva Zannicchi
0: con La Riva Bianca, La Riva Nera,
1: Nana Muscovi,
0: Sialito Lindo Como De Quiero
1: e la nostra Ornella Vanoni ci canta
0: Gocce di Pioggia Su Di Me.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero.

0: E siamo di ritorno sulle onde di CFMB 1280 con Arcobaleno Musicale. Voglio ricordarvi che questa lista musicale è stata cura del nostro Mario Lipari. Allora grazie mille per il grande lavoro che fai.
1: È la volta di
0: Pino Villa, ci canta
1: Emigrante che viene, emigrante che va.
0: Buon ascolto.

0: E siamo quasi arrivati ai saluti, credo che abbiamo tempo di ascoltare un'ultima canzone. Allora Mario, ti do il via.
1: Ho scelto dal maestro Ennio Morricone e la soprano Eda dell'Orso, un capolavoro dal film C'era una volta il West.
0: Bello, un vecchio film.
1: Bellissimo brano.
0: Allora noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
1: Giovedì prossimo alle 14 e sabato mattina alle 5.
0: Perfetto, allora a tutti una buona giornata e una buona fine settimana.
1: Arrivederci.
0: Ciao Mario, ciao a tutti.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale tre.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
2: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.
2: Andiamo bene. Andiamo, io.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.

0: state ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.